sakana somos uma free spirit bang. God brigade. Na mama tari simukai kuti ave choda ba free spirit. Ai ngomara hivi. Sadara bari. Oyo.

0: Yaşam!
1: Yaman ufak! Haykale Partisi!
2: Yaman ufak! Haykale Partisi!
1: Yaman ufak! Haykale Partisi!
2: Yaman ufak! Haykale
1: Partisi!
2: Sen.